Mai tau o a whā, o le tau ma whanawhana I Queenslandi, e o o mai ai a whā te tele ma lōlonga. O le taimile nei e tā penapenai mō a whā. Ia malama lama I a whā ina lo si o manga, ma ta pena ni fuafuanga e saonga.